italiane da cantare. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

Oh Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: signora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.
1: Come stai? Ci siamo presi a invertito le con l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente.

0: Tagliamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di...

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Scriviamo.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: Ageo!
8: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico!
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Bella e Monella, tutto.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: tutta da cantare.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio! Seduti!
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
15: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci sarà anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: canzone da cantare.
1: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Bella e Monella, tutta da cantare. Amore.

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: forte da cantare.
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella, Bella e Monella. A Candelù continua la sagra del primo.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
10: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliva. Sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Quando

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: e Monella, tutta da cantare. Ora 8:01.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Per il 1° maggio, festa dei lavoratori, manifestazioni in tutta Italia. Da Marghera il leader della CGIL Landini accusa il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, e cioè i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizzaut. Trump alza i dazi per le auto europee dal 25% dalla prossima settimana, l'iniziativa in considerazione del fatto che l'Unione non sta rispettando l'accordo commerciale con Washington. Bruxelles definisce inaccettabile l'aumento e ritiene gli USA un partner non affidabile. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce, matematicamente in B. Retrocede nel campionato cadetto anche il Verona. Oggi Udinese e Torino alle 15, Como Napoli alle 18, Atalanta Genoa in programma dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Ehi tu, gringo.
7: Gringo a chi? Io sono italiano.
6: E che ci fai in Texas?
7: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
8: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
9: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Buongiorno qui da Radio Belle Monelle in questo sabato. Come state? Io sono Cleo in vostra compagnia fino alle ore 12.

0: Canzone di Paola Iezzi, state ascoltando Radio Belle Monella, ancora una volta buongiorno, io sono Cleo, come state? Come va questa mattina e soprattutto, dato il bel tempo, che cosa state organizzando in queste giornate? C'è chi probabilmente ha lavorato anche il 1° maggio, la festa dei lavoratori, anche se dovrebbe essere praticamente una festa sacra, no? Però è anche vero che se ci pensate, festa dei lavoratori sì, noi usciamo, ci andiamo a divertire, ma se non ci fossero i lavoratori dove andiamo? Quindi ringraziamo anche i lavoratori, insomma, del 1° maggio. Ma attenzione, perché stiamo per iniziare ascoltando un disco del 2004 e soprattutto tra pochissimo ascolterete anche il disco novità, l'ultimo disco dunque di Francesca Michelin, intitolato Una donna non può.
1: Radio Bella Monella.

Belle Monella, buongiorno, vi siete appena svegliati, magari avete finito il turno di lavoro notturno, anche se ieri era la festa dei lavoratori, quindi in teoria il turno notturno dovrebbe essere saltato, si spera ovviamente, ma siccome la maggior parte insomma di noi si sveglia in questo orario, beh, torniamo un attimo indietro, torniamo alla sera, il momento in cui bisogna addormentarsi. Se mi state ascoltando in questo momento e siete delle persone che tac, in 5 secondi appena appoggiate la testa sul letto vi addormentate, io vi invidio tantissimo, perché ci sono varie tecniche anche per riuscire ad addormentarsi più velocemente. Il numero per interagire con noi e dirmi quale metodo usi per addormentarti più velocemente è 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: 170 è il numero per interagire con noi e anche per rispondere alla domanda quale metodo utilizzi per addormentarti, perché beati quelli che si addormentano in pochissimo tempo. Che cosa fate? Ditemelo, qual è il vostro segreto? Perché spesso ci dicono devi respirare lentamente, insomma li vedremo anche insieme, ma ci sono delle strategie mentali per potersi addormentare insomma in breve tempo. Una di queste per esempio è la visualizzazione di immaginare un luogo tranquillo come il mare, la montagna oppure anche il lago. Immaginarsi questo tipo di paesaggi aiuta insomma a calmarsi, quindi non immaginatevi di essere, non lo so, in un deserto con della musica, perché sennò così restate svegli tutta la sera. Quindi qual è il metodo che utilizzi per addormentarti?
1: Radio Bella e Monella.

0: fatti e soprattutto in quanto tempo?
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Avete appena ascoltato la pillolina degli anni, in chiusura Eter Parisi con Disco Bambina, al centro la voce unica di Giorgia con L'Unica, in apertura Eros Ramazzotti con Una storia importante.
0: Bella e Monella.
1: State ascoltando Radio Bella e Monella, 393-7366-170 è il numero per interagire con noi, ricevo direttamente i vostri messaggi e stiamo parlando di quale metodo utilizzate per addormentarvi, insomma, in breve tempo, tante volte non è facile. Mi ha scritto Patrick, ciao Cleo, sei in dritto dalla Perishow? Sì. Comunque il mio metodo per addormentarmi è uno per sfinimento in divano, 9 volte su 10 mi sveglia a metà notte e poi via a letto. Altra skill, cioè che cosa è veramente difficile addormentarsi in divano e poi svegliarsi e proseguire il sonno nel letto e poi sentirsi effettivamente riposati al mattino. Però ho notato che questa è una cosa che facciamo in tantissimi. Personalmente no, è molto difficile, un po' come addormentarsi. E voi che tecnica utilizzate?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: canzone del capitano DJ Francesco. State ascoltando Radio Belle Monella. Buongiorno, sono le ore 8:45. Io sono Cleo fino alle ore 12. E siccome ci siamo appena svegliati, vi ho chiesto qual è il metodo che utilizzate per addormentarvi in poco tempo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, mia figlia è una roba impressionante perché lei parla.
0: Sì?
1: A un certo punto, di punto in bianco, non la senti più. E lei ha preso sonno. È proprio una roba pazzesca.
0: Grazie a lei.
1: Dopo, vabbè, contribuisce anche l'antistaminico. Quindi prendendo l'antistaminico la sera, creando sonnolenza, io crollo nell'arco di mezz'ora. Sì. Quindi nessun tipo di metodo, crollo e basta. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Valentina e ciao anche alla tua bimba. Delle volte i bambini sono incredibili, sono uno sprint di energia, poi a un certo punto si addormentano e c'è il silenzio. Sembra quasi come se fossero ricaricate a pile, no? E voi quale metodo utilizzate?

l'addio Comacose. Purtroppo sì, ragazzi, Comacose era una bellissima coppia, ora però restano semplicemente una coppia artistica e non più d'amore. Ma non è questo di cui stiamo parlando. Stiamo parlando come facciamo ad addormentarci alla sera, in quale maniera. Tantissimi di voi mi hanno scritto: io conto le pecorelle, immagino le pecorelle. Questo è un metodo che utilizzo anch'io. Se no c'è il metodo, per esempio, della respirazione, dove devi trattenere 5 secondi, espirare per 7, per 12 diviso 4, e poi aggiungiamoci anche un bel teorema di Pitagora. A questo punto, cioè, una persona già si deve concentrare per addormentarsi, poi ci mettiamo pure le formule. Comunque ci avete anche scritto Chris da Bedizzole, provincia di Bassano: ciao Cleo, il mio metodo è super classico, infallibile per me, guardo la televisione 3 minuti e ciaone a domani. Ma beato te, per me l'unico metodo super classico è quello con cui fanno il vino.

0: 8.56, io sono Cleo in vostra compagnia fino alle ore 12, quindi ne abbiamo di cui parlare. Però intanto, pubblicità, torno dopo. Bella e Monella, tutta
1: da cantare. Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Ora sono le 9 in punto.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del primo maggio. Da Marghera il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Siamo al calcio, oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato. Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa sconfitto 2-1 nell'anticipo da Lecce, retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: C- 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: Ehi tu, gringo.
15: Gringo a chi? Io sono italiano.
14: E che ci fai in Texas?
15: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
16: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
17: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
18: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
19: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
18: Radio Bella e Monella, per Italian People.
20: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un -25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
21: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.

Bella e Monella. Attenzione, sono le ore 9.06, iniziamo quest'altra ora insieme, sarò con voi fino alle ore 12. Ci scrive Giovanni dal Gargano, che è un posto meraviglioso in Puglia, che tra pochissimo tempo, anzi probabilmente è già popolato di turismo, perché è uno dei posti, credo, più belli d'Italia. Buongiorno Radio Bella e Monella, ciao Cleo, a volte io per addormentarmi ascolto Radio Bella e Monella con l'app, musica di sottofondo e mi addormento. Come fa lui, che è della Puglia, ad ascoltare Radio Bella e Monella? Con l'app, che potete scaricare gratuitamente direttamente dal vostro smartphone. Quanto belle sono le cose gratuite, anche Bella e Monella, per ascoltare ovunque voi siate.

0: Ultimo disco novità di Gaia, la bossa nostra, qui su Radio Belle Monella. Eh sì, perché alla fine Gaia ha origini brasiliane, la mamma appunto è di lì, e quindi questo ritmo, la tipica bossa nova che potete ascoltare per le vie, ecco, magari di Rio de Janeiro, lei l'ha portata sicuramente anche nei suoi dischi, e continua così, è anche insomma un tratto caratteristico di Gaia. A proposito di bossa nova, Rio de Janeiro, tra poco andremo a vedere quali sono la lista dei desideri degli italiani nelle destinazioni che almeno una volta nella vita vorresti vedere, per dire: mi tolgo quello sfizio, una volta nella vita io andrò in quel posto. 393 7366 170, se volete condividere con me qual è il vostro posto che vorreste una volta, anche solo una, anche se magari ve lo regalano, perché a volte forse quando le cose costano tanto non sono facili da fare, ma non è quello che ci interessa. Apriamo la nostra mente e viaggiamo un pochino.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

posti che vorreste visitare almeno una volta nella vita. 393 7366 170. Pensate, anzi, avete mai pensato, detto questa frase, ma tanto ormai noi esseri umani siamo arrivati dappertutto? E invece no, perché esiste una vetta su una montagna che nessun essere umano è riuscito a conquistare. Non è in Italia, si trova in Bhutan. Il nome della vetta è Ganghar Pensum, con i suoi 7570 metri. È la vetta più alta del mondo mai raggiunta dall'essere umano, ma non perché sia impossibile, ma perché in Bhutan le montagne sono considerate sacre e dimora degli spiriti, e quindi scalarle è semplicemente vietato. Ora, vette a parte, ma qual è il posto che almeno una volta nella vita vorresti visitare?

0: Emma e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Radio Belle Monella, sono Emma Davide Lago. Oggi parto per la Lituania e come regalo vorrei sentire la canzone che fa. Italiana, l'estate che cerchi non è lontana.
2: Poi si è scontato l'offerta di video per

0: oggi parte per il suo viaggio in Lituania. Brava, buon viaggio e soprattutto buona esperienza. E parlando di viaggi, qual è il luogo, il posto che vorresti visitare almeno una volta nella vita? 393-7366-170, vi lascio anche il tempo per pensarci, torniamo dopo la pubblicità. Bella e monella,
1: tutta da cantare. In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: A candela chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati, blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
6: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia, partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu, iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
10: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillolina di Italiamo, dove avete ascoltato in apertura Ambrata, Partengo, al centro Dual Gang, Sarà la primavera, in chiusura erano i 360 con Sandra, il tutto creato da Antonello Cerri di Italiamo. Bella pillolina, grazie Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ci sono viaggi che vorremmo fare almeno una volta nella vita, nonostante magari quanto possano costare, soprattutto i viaggi quelli extracontinentali. Tanti sono i vostri messaggi, 393-7366-170, per raccontarmi qual è il posto che vorreste visitare almeno una volta nella vita. Vediamo i messaggi arrivati durante la pubblicità. Beh, ci sono le grandi città iconiche, tra le più gettonate c'è chi desidera viaggiare e visitare New York City almeno una volta nella vita e vedere il Times Square e anche il Central Park, oppure esplorare Parigi e la Torre Eiffel per i più romantici, oppure quelli che semplicemente vogliono mangiarsi un bel pain au chocolat, che per chi non lo conoscesse è un panino molto dolce che si utilizza, che si usa mangiare al mattino come colazione. Ci vorrebbe un bel pain au chocolat con dentro del buon cioccolato, quasi quasi. Dai, 393-7366-170, dove vuoi andare una volta nella vita?
1: Radio Bella e Monella.

state ascoltando Radio Bella e Monella, e a proposito del milione, fate finta di avere un milione. Dove andreste una volta nella vita? In quale posto del mondo? 393-7366-170. Tanti sono i vostri messaggi. Abbiamo visto insieme che la maggior parte di voi, insomma, vorrebbe andare nelle città iconiche, un po' come New York, Parigi, Tokyo. Ultimamente quest'anno c'è stata un'influenza asiatica incredibile nei viaggi. Non so se avete notato anche sui social, tantissimi sono andati in Giappone, in Corea, e poi comunque scoprire nuove culture, ragazzi, arricchisce tantissimo. Il viaggio credo che sia una delle cose più belle da fare nella vita. Il viaggio lo puoi fare lontano, in Giappone, in Corea, ma puoi farlo anche in Italia, anche più vicino. Te dove andresti una volta nella vita?

Gianna Nannini torniamo a parlare di viaggi. Dico attenzione perché tantissimi di voi mi hanno scritto: io se avessi 1 milione andrei al carnevale di Rio de Janeiro. Ma almeno una decina di voi, no, sto scherzando, però tantissimi, oppure ci sono, la maggior parte di voi vorrebbe fare dei viaggi esperienziali. Che cosa sono i viaggi esperienziali? Quelli che ti arricchiscono da dentro, che ti fanno capire quali sono le cose importanti nella vita e soprattutto quali sono quelle superflue. Per esempio un bel safari in Kenya, in Tanzania, o anche viaggiare in treno sulla Transiberiana, oppure in ultima, e abbiamo ricevuto anche una bellissima foto di questa ragazza vestita da texana sulla Route 66 in auto, perché ovviamente è da percorrere in auto. Tantissimi sono i viaggi che vorreste fare. Poi dai, tra poco arriva la bella stagione, anche se arriva lui che scrive: secondo me almeno l'80% delle cose più belle sono in Italia. Ciao e buon lavoro. Radio Bella e Monella.

0: su Radio Belle Monella. Tra poco sono le 10, torniamo dopo la pubblicità. Sarà Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'ospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora sono le 10.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Bella e Monella.

0: Ore 10.04, buongiorno a chi si è appena messo in ascolto tramite radio o tramite app, perché potete ascoltarci ovunque voi siate. Io sono Cleo, in vostra compagnia fino alle ore 12. Stiamo parlando un po' di viaggi, ma concludiamo l'argomento perché quando noi viaggiamo spesso dobbiamo, diciamo, arrivare a dei compromessi. Il primo compromesso è tante volte mangiare ciò che si trova all'interno di un paese, non per forza cercando la pizza o la pasta. Anche perché nella maggior parte dei casi, anche se la troviamo, comunque non ci piace e non è buona. Ma a proposito, esiste un programma televisivo in questo periodo molto famoso dove dei viaggiatori italiani girano senza soldi e senza telefoni alla ricerca di passaggi, ma una delle prove più temute è quella del cibo. Si chiama la prova dei sette mostri. I sette mostri sono cimici, insetti, interi ora, carne esotica, veramente cose da far accapponare la pelle. Ma al 393 7366 170 ti chiedo: ma c'è qualcosa che hai mangiato che ti ha fatto dire mai più?
1: Radio Bella e Monella.

0: Fuoco di Mida qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di cibi che quando mangiate non sopportate e quindi vi fanno dire mai più. 393-7366-170 per raccontarmi magari le vostre esperienze. C'è chi scrive: giovedì sera sono stato in un ristorante, ho mangiato cotolette e patatine fritte. E che cosa ho sbagliato? Non la cotoletta e le patatine fritte, ma ad aggiungere, perché lei ha aggiunto anche la caponata, che si sa comunque non è proprio leggerissima da digerire. Sono arrivata a casa, mal di testa, stomaco tremendo, mai più. Quindi quali sono i cibi che vi fanno dire, anzi il cibo che vi ha fatto dire, io questo non lo prendo più?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: maledetto me, state ascoltando Radio Bella e Monella, dove stiamo parlando di cibi. Cibi a volte anche considerati lussuosi, a volte considerati forse un po' troppo, un po' come per esempio le ostriche, l'escargot, il tartufo, i ricci di mare. Poi in realtà la maggior parte degli italiani non piace. Ma attenzione, perché vi ho chiesto al 393-7366-170 qual è quella cosa che avete mangiato che vi ha fatto dire mai più.
1: Ciao Lady, ciao. Io a distanza di 8 anni ho fatto per due volte la salmonella con il tiramisù.
0: Ah.
1: Quindi ho deciso che uova crude, carne cruda, pesce crudo se non abbattuto da chi sono sicura.
0: Giusto.
1: Ma soprattutto il tiramisù io non lo mangerò mai più.
0: Ciao Giulia. Mi fai anche la rima, Giulia, brava. Quando ti succedono queste cose nella vita, poi ci pensi due volte a mangiare una cosa, anche se magari prima era la tua preferita.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: volta e che ti ha fatto dire mai più. Ah, e tra l'altro scrivono che il tiramisù va fatto e poi va messo in congelatore. Bella e monella, tutta da
1: cantare. E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
8: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
7: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
7: Chiama subito 0423-7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa, 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, in chiusura avete ascoltato Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, al centro la voce di Mina, ancora ancora ancora, in apertura Lucio Battisti con La Canzone del Sole.
0: Bella e Monella.
1: State ascoltando Radio Bella e Monella, io sono Cleo, fino alle ore 12 parliamo di cibo, parliamo di quel cibo che dopo averlo mangiato avete detto io questo non lo mangio mai più. Poi abbiamo aperto una piccola parentesi perché ci avete raccontato, una di voi ci ha raccontato che non mangia più il tiramisù perché è stata molto male, a quel punto abbiamo scoperto che il tiramisù va messo in freezer. Non saprei sinceramente, poi vengo anche dalla patria del tiramisù, però ve lo chiedo a voi, secondo voi il tiramisù va messo in freezer?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Allora, io per evitare appunto che il tiramisù possa far male, pastorizzo le uova che devo utilizzare appunto per fare la crema.
1: Brava.
0: Buona
1: brava.
0: Giornata a tutti.
1: Grazie. Allora, parliamo di cibo. Abbiamo visto che tanti di voi, dopo aver mangiato cibi soprattutto con maionese, uova, come il tiramisù, come i tramezzini, magari sono stati male. Quindi piccoli consigli tra noi di Bella e Monella. Ecco, bisognerebbe pastorizzare le uova. Infatti scrivono che hanno scritto, questo è molto bello, dice: ma quale freezer, piuttosto si muore da eroi. In ogni caso basta pastorizzare le uova per ogni eventualità. In ogni caso, per favore, di all'ascoltatrice, quindi facciamolo, di non abbandonare il tiramisù, è la cosa più buona del mondo. Questo è vero, sarò di parte, ma il tiramisù è sempre fenomenale.

0: resterà degli Eiffel 65 qui su Bella e Monella. Parliamo di cibo, parliamo di cose che vi hanno fatto dire io questo non lo mangio mai più. A quel punto diciamo che parliamo anche di come preservare i cibi e soprattutto come cucinarli per fare in modo che non ci facciano male, soprattutto se utilizziamo le uova. Fortemente consigliato pastorizzare le uova. Ci scrive ciao, sono Tella, vi consiglio vivamente di pastorizzare sempre le uova in tutte le stagioni, anche perché la crema diventa stracremosa. Ma la mia domanda è: ma come si pastorizzano le uova? Io l'ho cercato su internet, però vi dico la verità, sono ancora un po' vecchia scuola. Prendo le uova, le sbatto, le faccio montare e dopodiché il tiramisù dura più o meno mezza giornata.
1: Radio Bella e Monella.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cibo abbiamo parlato e abbiamo fortemente consigliato di pastorizzare le uova prima di mangiarle, ma restate con noi perché tra poco un po' di momento nostalgia. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro, ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai,
6: inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
8: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
9: Radio Bella e Monella.
10: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
9: Radio Bella e Monella.
10: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
11: 11:01.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

quella famosa di Albano e Romina, perché ci sono cose che abbiamo fatto per l'ultima volta senza rendercene magari nemmeno conto. Iniziamo con la prima, una di queste è tirare indietro il nastro di una

0: scuola, nel caso magari di giochi femminili, maschili, anche magari giocare con le macchinine. Io per esempio quando ero piccola giocavo anche con i soldatini, quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Momenti nostalgici, un altro di questi è anche guardare i classici cartoni sulla TV a tubo catodico, quella TV, quella bella grande. Quindi io vi chiedo al 393 7366 170, qual è il tuo ricordo più bello?
1: Radio Bella e Monella.

0: state ascoltando Radio Belle Monella, è un momento un po' nostalgico di cose che abbiamo fatto per l'ultima volta senza rendercene conto. Continuiamo un po' di carrellata di queste cose. Una di queste, per esempio, è pagare un euro per un gelato. Io ricorderò sempre una cosa quando ero piccola. Avevo, diciamo, l'usanza con mia mamma, se prendevo un bel voto a scuola, di andare, insomma, a prendere un gelato come regalo, come premio. E ricorderò sempre una volta in cui mia mamma mi dava i soldi, ovviamente contati, avevo 2 euro in mano e la signora della gelataia mi ha detto: guarda che oggi inizia a costare 2,50 euro. E io le ho detto: ma non mi bastano. Quel giorno non ho preso il gelato. Quindi anche pagare 1 euro per un gelato è molto nostalgico. Un'altra di queste è anche inseguire la luna dal finestrino e pensare che ci seguisse, insomma, magari soprattutto quando eravamo piccoli, un po' come quando giocavamo con la nostra ombra. 393-7366-170, qual è il tuo ricordo più bello?
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

canzone estiva di Annalisa qui su Radio Belle Monella. Continuiamo con i nostri momenti nostalgici. Abbiamo visto che ci sono cose che senza rendercene conto le abbiamo fatte per l'ultima volta, come per esempio saltare scuola di nascosto dai genitori. Chi non l'ha fatto mente, perché dai, almeno una volta sola. Poi ognuno lo dice a modo proprio, c'è chi dice marinare la scuola, saltare la scuola, fare, vabbè, non si può dire, però insomma ognuno ha il proprio modo. Continuiamo, un'altra delle cose che non vorremmo mai perdere è il fatto di inviare una cartolina dalle vacanze. Per fortuna questa cosa si è persa, ma neanche troppo, soprattutto nei paesi esteri ancora utilizzano questo, quindi continuate a farlo, anche perché poi sono ricordi bellissimi. Altra cosa è vedere i nonni che ci aspettavano davanti al cancello di scuola. Ora, io non ho mai avuto questa possibilità, però magari chi è in ascolto di Belle Monella in questo momento può ricordare anche un dolce ricordo. Radio Bella e Monella.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Mamma.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: A 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
13: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
14: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
13: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
14: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
13: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Hit Universal Fun. Il parco compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al parco, Nova Gorica, Slovenia.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: beata d'Antonello Cerri, in chiusura la voce di Lorenzo Fragola con hashtag fuori c'è il sole. Al centro, Se ci fosse un domani di Jeffrey J, in apertura Ermal Meta con Dall'alba al tramonto. Questa pillolina di Italiamo creata da Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Se hai tra i 13, tra i 14 e i 34 anni e vivi di musica, che tu sia solista o in band, questa è la tua occasione. Sta tornando la quarta edizione di Sound On Monte I Wanna Dance, il contest nazionale gratuito che porta i talenti emergenti da tutta Italia dritti sul palco nel cuore di Montebelluna in provincia di Treviso. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile su www.soundmonte.it. Il programma 11-12 giugno, semifinale con 20 artisti selezionati tra i solisti e band. Il 13 giugno finalissima per decretare i vincitori. Appuntamento live in piazza Dall'Armi nel pieno centro storico di Montebelluna, davanti a pubblico, giuria e tanta energia. Ovviamente non perdetevi questo evento, perché chi si è iscritto in tempo avrà l'occasione magari della vita, quindi potete trovare artisti tra i 14 e i 34 anni. Vedrete anche chi vince, perché salirà sul palco degli eventi ufficiali di In Centro Tutta Un'altra Musica e del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Quindi vi aspettiamo a questo evento che si terrà soprattutto nelle semifinali il 11 e 12 giugno e la finalissima il 13 giugno.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Monella, tra l'altro con Tullio De Piscopo l'avete visto anche quest'anno sul palco di Sanremo con H7 e LDA nella serata cover. Comunque, tra l'altro, questa sera e domani sera, così come la settimana scorsa e soprattutto ieri sera, che è stata una super serata, noi di Belle Monella saremo all'Aperi Show a Treviso in zona ex Dogana, quindi vi aspettiamo. Vi ricordiamo che è un charity event, quindi a donazione, quindi un evento gratuito, solamente vi dovete registrare nell'arco di pochissimi secondi, vi potete registrare. Vi aspettiamo sul nostro track di Radio Peter Pan e Radio Belle Monella per interviste, contenuti esclusivi e soprattutto tantissimi gadget.

0: Radio Bella e Monella, io sono Cleo in vostra compagnia fino alle 12. Manca pochissimo tempo al mezzogiorno. Chi mi conosce sa che sono qui su Bella e Monella da diverso tempo, che vi voglio veramente molto bene e vi dico questo perché vi voglio ringraziare del supporto che mi avete sempre dato durante le dirette. Voglio ringraziare anche i colleghi con cui ho lavorato, principalmente Greta dalle 19 alle 21 tutti i giorni della settimana e anche Andrea Ferrara dalle 18 alle 19. Questo perché questa è la mia ultima diretta qui su Radio Bella e Monella, ma semplicemente perché il mondo della radio, il mondo della musica è veramente molto vario, quindi i progetti continueranno, ce ne saranno anche tanti di interessanti, continuate ad ascoltarci e nulla, insomma, questo era appunto per ringraziarvi. Vi mando un abbraccio, diciamo, virtuale, e a volte le parole non servono. Sicuramente ci ho sempre messo il cuore, così come voi, e ancora una volta grazie.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da casa.

0: questo è il periodo anche dei nuovi dischi. Avete ascoltato nel corso di queste 4 ore i nuovi dischi, novità, a partire da Achille Lauro, per poi seguire con Dolce Nera, Francesca Michelin, e non vediamo l'ora di ascoltare quelli nuovi ed estivi. Ovviamente vi ricordo che vi aspettiamo nel nostro track di Radio Bella e Monella e Peter Pan questa sera alla Perishow, fino anche domani sera. Io vi auguro una buona giornata, soprattutto una buona continuazione. Ascoltate sempre Radio Bella e Monella, perché è tutta da cantare sempre con il cuore. Ciao a tutti! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
2: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Solo nei nostri store ancora sconti fino al 50% su tutta la collezione. Gli store diretti aziendali Shadowdax sono a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.

0: casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: sono le 12.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al prossimo 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi. Si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fino al 22 maggio. Per il calcio oggi tre anticipi del sabato nella 35esima di Serie A. Dalle 15 si gioca Udinese-Torino, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Comment.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: Ehi tu, gringo.
9: Gringo a chi? Io sono italiano.
8: E che ci fai in Texas?
9: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
8: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
10: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
11: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
12: Qualcosa mi dice cambio armadio! È stagione!
13: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
12: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
13: Quella con gli sconti fino al 50%?
12: La stessa mid-season sale la trovi anche da Scarpe e Scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
13: Quindi scelgo io, Scarpe e Scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
12: Pittarosso o Scarpe e Scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
15: Partono ufficialmente le Belle e Monelle anche questo fine settimana. Buongiorno Monica.
16: Buongiorno a te Alviso, ormai siamo diventati gli specialisti del weekend festivo.
15: Una volta
16: siamo
15: c'erano
16: festivi.
15: Gli specialisti del pulito, invece
16: noi siamo
15: adesso
16: quelli del weekend festivo, capito? Siamo qui, siamo anche alla Perishow ancora in questi giorni, per cui ragazzi non mancate di passare a salutarci il nostro super track.
15: Guarda, oggi che è sabato e ovviamente salutiamo tutti gli amici della domenica che siamo in replica, quindi non vi stiamo prendendo in giro. Appena finisco qui vado direttamente alla Perisov.
16: Bravo, aperitivi per tutti offerti del signor Alvise.
15: No, assolutamente Alvise. No, 30 canzoni, quelle più passate su Bella Monella, la posizione numero 30, Fedez e Marco Masini, Male Necessario.
17: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, la più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Corneli.
1: Posizione numero 29 per Malika Ayan, animali notturni.
0: Mi metto gli occhiali perché vado con le notizie.
1: Ma
0: oggi
1: devi essere proprio sintetica. Abbiamo poco tempo.
0: Non posso.
1: Abbiamo poco
0: tempo.
1: Mi
0: dispiace, la mia religione è contraria.
1: Siamo già in ritardo.
0: Oggi parliamo dell'amica Laura. L'amica Laura, te la faccio breve la faccenda. Insomma, esce il singolo nuovo che tra poco ascolteremo, che da tutta la settimana stiamo sentendo in radio. E doveva girare il video.
1: Certo.
0: Va in tour mondiale.
1: Ho visto il video.
0: Cosa fa? Viene qua a fare il video e poi torna in tour mondiale.
1: Sta
0: non
1: girando
0: c'ha mica
1: su Belle Monella TV il video.
0: Allora, come l'ha fatto?
1: Con il suo telefono.
0: Esatto.
1: Si è ripresa in più.
0: Esatto.
1: E poi posso dire.
0: Ma come facciamo noi? Noi lo mandiamo all'Aurora. Lei l'ha mandato invece a Gaetano Morbioli, che costa un filo più dell'Aurora, credo.
1: E gli ha messo giusto un paio di filtri.
0: Beh, adesso
1: filtri. No, ragazzi.
0: Non vogliamo mentire e dire che la Laura si mette in filtri.
1: Noi non vogliamo mentire.
0: Non è vero che lei è così, io sono così, anche la Paola è così nelle foto, ok? Noi siamo tutte così, siete voi che non ci vedete bene.
1: Va bene.
0: Laura.
1: Ce l'ascoltiamo, la posizione 28, la prima nuova entrata con Immensamente.

0: Posizione numero 26 per Rocco Hunt, la più bella del mondo.
1: Si sposano.
0: Bene. Sono contento per loro.
1: E hanno detto: cosa facciamo per le partecipazioni? Facciamo uno di quei cartoncini che fanno tutti.
0: Perdonami, tu stai parlando dei prossimi
1: come
0: artisti:
1: poveri.
0: Eros Ramazzotti, sì, e Max Pezzali.
1: Sì,
0: si
1: ma
0: sposano.
1: Ma loro, non loro due.
0: Non si, okay.
1: Hanno già dato tutti e due.
0: Ok, svariate.
1: La figlia dell'Erose.
0: Ah, Aurora?
1: Si sposa il 4 di luglio.
0: Ah,
1: ha detto
0: che
1: sua
0: bello.
1: Mamma Michelle dalla Silvia Tofani.
0: Ma non può farsi gli affaracci suoi?
1: No,
0: suona,
1: perché
0: Michelle.
1: La Silvia gli ha detto: sai che la Silvia è là in salotto e chiede alle sue amiche le cose, no?
0: Sì.
1: E ha detto la Mish, ha detto: ma allora nonna qua e là, Cesare, questo qua, sì, e poi Lauri si sposa, eh. Hanno fatto le partecipazioni come il Cioè, che tu non sai nemmeno cosa sia perché sei nato in quegli
0: ma
1: anni.
0: Ma stai scherzando che non so, e poi siamo coetanei, Monica, su via.
1: Vabbè, giusto, sì, neanche io so che cos'è e non uso i filtri neanche io. E insomma, praticamente hanno fatto questa partecipazione che sembra un giornalino di Cioè. Con tutte le foto, il poster, super carina, bella Auri, ti ruberanno l'idea sicuramente in molti amici ascoltatori.
0: Certamente, nel
1: si
0: frattempo.
1: Cosa del 4 luglio non ti prendono impegni, che non ce l'ha ancora mandato, ma se ce lo manda
0: certo,
1: l'invito.
0: Certo, certo. Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film. Ricordo

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Posizione numero 24 per Brescia con Introvabile.
1: Molto figo, un giorno guardavo sui social, no? Dei, sai che fanno vedere quegli spezzoni di programmi televisivi.
0: Certo.
1: E vedo Frank e Energy e dico: mamma mia, che ci fa Frank alle Iene? E lancia il disco nuovo. Che
0: la
1: si
0: lancia,
1: chiama...
0: ha fatto male a qualcuno?
1: Voce. No, no. Oh. Voce e batteria.
0: Certo.
1: Perché forse ha fatto la spending review. Ha detto: vuoi che ci mettiamo tutta la gente che suona la musica, un casino?
0: Poi il sai, batterista è uno stagista, eh?
1: Hanno preso Edo stagista, hanno detto: Edo stagista, tu fai video, foto, suoni anche la batteria, sì.
0: Bravo,
1: ecco.
0: Bene.
1: Però caspita, il risultato è bellissimo.
0: È molto bello, bravo, è il primo Frankie. Singolo che ce l'andiamo ad ascoltare con Jovanotti, pedale e batteria, è proprio molto bello, ma ci sono tante altre collaborazioni che valgono la pena di ascoltare.
1: E lei è bravo però. Per esempio, Jovanotti, l'abbiamo detto, sta per arrivare, ma anche Elisa, Emma Marroni, Tiziano Ferro, Fabri Vibra e tanti altri. Bella Frankie.
0: Nel frattempo, la posizione 23, pedale e batteria. Scriviamo la nostra.

0: Bonelli.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ultima chiamata prima dell'estate.
6: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: più.
1: Io volevo dire che non ho detto il disclaimer all'inizio. Mi consigliava il nostro avvocato di utilizzare questa formula all'inizio del programma e dire: nessuna delle cose che diciamo è vera ed è riferita a fatti, cose o persone realmente esistiti o in passato esistiti o esistenti o che in futuro esisteranno.
2: Vabbè, diciamo che in ritardo di mezz'ora questo disclaimer è retroattivo.
1: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera, diceva Paolo Verlanzi.
2: Ok,
1: è un bel disco.
2: Va
1: comunque
2: bene.
1: Torniamo a noi.
2: Sì, apriamo questa seconda mezz'ora.
1: Benvenuti.
2: Ernia con Berlino, la posizione 22.
1: Sì, parliamo di due amici che non siamo io e te, che siamo amici, ma non abbiamo mai fatto una canzone insieme
2: perché non ci siamo rubati la bici.
1: Lo so, lo faremo un giorno. Perché non abbiamo delle bici?
2: Io
1: forse
2: sì.
1: Per quello, io no.
2: Allora.
1: Ma ruberò la tua.
2: Benissimo.
1: Detto questo, Giulia e Holly sono friends. E sono cresciuti insieme. Però Giulia poi a un certo punto, come sai, sei tanto amico di uno, però sei anche amico di altra gente. Poi alle superiori litighi con la gente perché sei geloso che quello è amico di quell'altro.
2: Ovvio,
1: eccetera,
2: certo.
1: Eccetera. Però ha fatto un disco e ha chiamato un sacco di gente, Giulia.
2: Il disco è meraviglioso.
1: Sì. Coez, Brescia, 13 Pietro, Fulminacci, Fabio Concato. Gliel'ho chiesto, visto che adesso hai tutti questi amici che hai fatto il disco insieme. Con chi andresti in vacanza in barca? Non so perché gli hanno chiesto in barca. Perché in barca sei un posto piccolo, deve essere
2: sì,
1: uno
2: esatto,
1: che ti prende
2: porti
1: bene,
2: amici intimi.
1: Ti prendi male e ha detto Tommaso Paradiso. Poi ha detto chi vorrebbe come testimone di nozze un giorno? E lui ha risposto Enrico Nigiotti. Grazie a lui credo ancora tanto all'amore. Tu chi vuoi come testimone di nozze un giorno, Alvise?
2: Artù.
1: Beh sì.
2: Mio gatto.
1: Sa firmare sulle carte, sa
2: fa
1: firmare.
2: Fa anche il pagetto, beh, basta mettergli la zampina e siamo a posto.
1: Siamo salvi.
2: Benissimo, Giulia e Coiz alla posizione 21, quelli come me.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Posizione numero 20 per Night con Forte.
1: Ma parliamo di uno che anche lui c'ha la spending review. Questa puntata è un po' il tema spending review. Vi ricordo che nessuno dei fatti che raccontiamo sono realmente
0: No, esatto. No, di te le persone non esistono.
1: Non esistono. Di te sì, perché devi mettere via i soldi.
0: Sì, vabbè, per tante cose,
1: da fare, cioè. Ma anche Jovanotti ha detto: raga, vogliamo fare il tour quest'anno? Sì, Gio, però un sacco di soldi, sai, spostarti, viaggi. Ma vengo in bici, ha detto. Anche perché sai, adesso il gasolio è aumentato.
0: Beh, brava, esatto.
1: Quindi Giova ha detto: vengo in bici, parte il 9 agosto da Roma.
0: Ok.
1: Fa un giro in bicicletta che passa dall'Appennino, dove sta lui, di casa sua. Il Gran Sasso, va al Costa Adriatica e Sud Italia, la Sicilia, e poi risale lungo il terreno, capito? Si fa un giro così per farsi tutte le tappe del suo tour.
0: Speriamo lo segua una miraglia.
1: In tanti, sì, tra l'altro, ma anche in tanti altri, addirittura ha coinvolto ex professionisti, amici vari, compagni di strada.
0: Ma Giova, ma passa per di qua, che ti consiglio 4-5 ciclisti.
1: Ma anche la mamma del nostro Edo Boato,
0: sì,
1: anche quella gli ha dietro in bici una volta. E tu che c'hai la bici puoi andare anche tu.
0: Sì,
1: mamma
0: mia.
1: Io no,
0: guarda,
1: ragazzi, vi aspetto al bar.
0: Io
1: però
0: gli faccio da ammiraglia nel frattempo.
1: Comunque finisce il 12-13 settembre a Roma con Giova al Massimo al Circo Massimo.
0: Molto bene.
1: Quindi bella Giova.
0: Salda vince alla posizione 19 per sempre sì.
2: E

0: sempre De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira e non solo.
1: Raga, è la mia canzone preferita, non c'è niente da fare.
0: Davvero?
1: Sì, ce l'ho in testa tutto il giorno, non per scelta artistica o personale, ma continuo a avere in testa.
0: Perché La testa
1: roba.
0: Gira, capito?
1: La mia sì, spesso.
0: Allora, gira anche qualcos'altro?
1: Spesso anche quello. Ah, okay. Sì, la vita. Okay. Il mondo e la vita. Si sposano.
0: Anche loro?
1: No. Okay.
0: Frede Palma e Anita. E Mischilla e Anita. Frede Palma
1: Damiano,
0: e Mischilla.
1: No, Damiano menta, Damiano l'altro.
0: Ah, ok.
1: Si sposa, si sposa. E li hanno visti a Taormina. Quindi la gente, uno più uno, hanno detto si sposa a Taormina.
0: Si sposa a Taormina, bello, sai che anche Dua Lipa si sposa a Palermo in 3-4
1: giorni.
0: Tutti in Sicilia.
1: Giovanotti che va in Sicilia in bicicletta.
0: Dua Lipa Damiano dei Maneskin.
1: Cioè, ragazzi, non è che possiamo stare tutta l'estate in Sicilia, che è bellissima, ma dobbiamo anche lavorare,
0: esatto.
1: Cioè, invitateci, ma con calma.
0: Ogni tanto bisogna farlo. Nel frattempo, J-Ax alla

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Dopo il successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua l'offerta sulle prime 50 cucine. Metà cucina non la paghi a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Radio Bella e Monella.
13: Fammi fare tempo, assento la canzone che mi piace, la pubblicità.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
16: Radio Bella e Monella, per Italian People.
17: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
18: Che bel terrazzo!
19: Grazie!
18: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
19: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
18: Allora lo consiglio al vicino.
19: No!
18: Perché?
19: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
21: Forest, ma cosa sta dicendo?
20: Alzate il volume!
21: Dobbiamo proprio?
20: Buoni pasti! Tic Restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
21: Ma dove l'ha sentita?
20: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle Belle Monelle con Biagio Antonacci, You and Me. Prima parlavamo di Giulia, Biagio Antonacci è all'interno del disco di Giulia. Molto bella Giulia, la canzone.
1: Giulia, ma è veramente amico di tutti sti qua, secondo te? O li ha chiamati un giorno e ha detto ciao, sono Giulia, l'amico di Olly? Perché allora, sai quando ti presenti che hai la reference?
0: Siccome io me lo sono divorato il disco di Giulia,
1: secondo te
0: lo ascolto almeno 1/2 volte al giorno.
1: Mamma mia,
0: ti posso garantire che per come si è messo lui a disposizione dei cantanti sono tutti amici reali.
1: Tu pensi?
0: No, ci metto la zampa di Artù.
1: Poveretto.
0: Che fa il notaio
1: che
0: lui,
1: dovrebbe firmare. Ah, di lavoro fa il notaio.
0: Sì, è notaio.
1: Bene, complimenti. Andiamo alla 14, Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco. Dimmi.

0: Madame Marrakesh con Volevo capire.
1: Io volevo capire se a Tommaso Paradiso gliel'hanno detto che Giulio vuole andare in vacanza in barca con lui. Cioè forse non lo sa.
0: Guarda,
1: glielo vogliamo dire noi a Tommy?
0: Credo che stiano imbastendo, anche perché lui, avendo una bimba, sarebbe una vacanza di puro relax.
1: Chissà se ha una bici, può andare in bici con quegli altri in Sicilia.
0: No, non credo. Tommaso Paradiso non lo vedo molto da bici, sono
1: no,
0: sincero.
1: Neanche secondo me. Lui è uno come me che vi aspettiamo al bar.
0: Brava.
1: Con la cedrata.
0: Con la cedrata. Stendo anche perché lui, avendo una bimba, sarebbe una vacanza di puro relax.
1: Chissà se ha una bici, può andare in bici con quegli altri
0: no,
1: in Sicilia.
0: No, non credo. Tommaso Paradiso non lo vedo molto da bici, sono
1: no,
0: sincero.
1: No, neanche secondo me. Lui è uno come me che vi aspettiamo al bar.
0: Brava.
1: Con la cedrata.
0: Con la cedrata.
1: E la bambina nel passeggino.
0: Per noi e per gli amici.
1: Dai, così, ragazzi.

0: Alla posizione numero 11 c'è Fulminacci con Stupida Sfortuna. Tra l'altro, da notare che in questo venerdì, cioè ieri, è uscita la nuova canzone di Fulminacci, molto carina anche questa.
1: Vedi, ma vi stiamo facendo sentire anche tutte le cose nuove, non nella classifica dove sentite le 30 più passate della settimana, ma anche in giro. Ma volevo dirti, Stupida Sfortuna, quando tu vai in discoteca con la tua nuova fidanzata e trovi il tuo ex.
0: E non va bene.
1: Là non si è capito se si sapeva, non si sapeva, pare che lui la guardasse così, ma lei proprio non l'abbia filato di pezza, non si sa, ragazzi.
0: E di chi stiamo parlando?
1: Della signora Elo.
0: Ok.
1: Con la sua nuova fidanzata, anche se non è confermato da nessuna parte, ma insomma si vocifera che abbia una relazione con Francesca. E si sono trovate in discoteca con Iannone.
0: Ok.
1: Questo si sa perché? Perché Luca Dorigo, do you remember?
0: Certo.
1: Ha fatto una storia
0: e ha inquadrato tutti.
1: No, nel casino della festa si capisce che ci sono anche loro tre. E si vede questa scena in cui sembra che Iannone guardi lo di e lo di sembra che non se lo.

0: Posizione numero 9 per Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Anche lui è venuto fuori con una nuova canzone questo venerdì.
1: Sì, ma pure con una nuova fidanzata. Tutti hanno detto, sei fidanzata. Perché questa qui, bellissima ragazza, tra l'altro.
0: E come si chiama?
1: Una di Uomini e Donne. No, sai che non faccio nomi perché tutti questi personaggi sono inventati.
0: Gemma Galgani?
1: No, si chiama Lavinia qualcosa. Bellissima ragazza.
0: Che cognome strano.
1: No, di nome fa Lavinia.
0: Ah, ok.
1: Lavinia praticamente fotografa i gelati, scrive Perfect Day, cuoricini, topolini, Fontana di Trevi, Roma. Hanno detto, ecco chi è la nuova fidanzata di Achille Lauro. Invece la signora non è fidanzata con Achille Lauro, ma con il suo produttore, il signor Matteo Ciceroni, che tutti noi conosciamo come Go Tribe.
0: Ah, ok, bello.
1: Che le ha messo dei gran cuoricini rossi sotto al posto. Infatti lei stava con questo a mangiare il gelato, no, con la Kill, però sono andati a vedere.
0: Beh, insomma,
1: Kill,
0: farci le storie.
1: Perché la canzone la produce Go Tribe, capito?
0: Certo. E infatti andiamo avanti. Lei invece è super innamoratissima, alla posizione numero 8, Dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
8: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
9: Ultima chiamata prima dell'estate.
10: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
11: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
12: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
11: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
12: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
11: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Chi ha detto che la sera di Bella e Monella non è frizzante? Alle 19 arrivano Greta e Cleo con curiosità, notizie e un bel po' di gossip.
19: Ehi, hai dimenticato la notizia panzana?
18: Anche quella, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 con Greta e Cleo.
20: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: Benvenuti all'ultima mezz'ora insieme della classifica delle belle monelle. Alvise, Monica Morgan con voi. Tutte le notizie che vi raccontiamo sono puro frutto della fantasia di Alvise. Non sono riferite a
1: personaggi. No, sarebbero più arzigogolate.
0: Esistendo.
1: Ci sarebbero anche delle persone nude.
0: Appunto, stavo dicendo, era meglio che me le invento io, ecco. Le cose, non tu. Fino a qua, niente da dire. Posso dire che questa settimana scorsa sono andata a sentire la signora Elisa nella data zero del suo tour, ed lo sapevamo, ma porca miseria, se è veramente tanto brava, tantissimo brava.
1: Tra l'altro, a brevissimo ce l'ascolteremo con Blanco in ricordi. Abbiamo aperto quest'ultima mezz'ora con Seif, ti stupirà sapere che anche lui questo venerdì è uscito con un singolo nuovo, che è uscito già da un pezzo nei social e nello streaming, che si chiama Buona Domenica, però è molto molto interessante anche questo.
0: E li sentite tutti su Belle Monella.
1: Esatto. Ma andiamo-

0: posizione numero 5 troviamo Annalisa con Canzone estiva.
1: Bisogna stare attenti quando tu fai le interviste. Perché tu dici, no, adesso vado, mi fanno un'intervista in un podcast, e sei là che non stai pensando che quanta gente ti può sentire, tipo tuo papà, tua mamma, no?
0: E in effetti no, sei lì che parli tranquillamente.
1: L'amico Pietro, di cui non ti dirò il cognome, è andato in un podcast, ok?
0: Perché allora mi sono 13 questi Pietro?
1: Non te lo dico, okay. E lui sta per partire con un tour, e allora gli hanno detto, beh, come va con la faccenda del tour? Dice, guarda, sono molto teso, no? C'è un po' di tensione, devo anche stare attento alle robe, mi sto preparando al tour, per questa ragione, per esempio, io che sono fumatore devo cercare di limitare le sigarette perché mi fanno molto male alla voce.
0: Certo.
1: E poi ha aggiunto, senza che nessuno gli chiedesse niente, da piccolino fumavo solo sigarette, adesso ho un meraviglioso rapporto con l'hashish. Non l'ho detto io, ma sta in un podcast di una persona. E poi gli hanno chiesto, ma insomma, ma a casa tua sicuramente avrai visto gente famosa tipo Berlusconi, ma è venuto a casa tua? Lui fa, no, no, noi siamo una famiglia fortemente progressista e bolognese, quindi no. Però una volta dice, è venuto Celentano, ma i miei non mi hanno permesso di mangiare con loro a pranzo.
0: Cari.
1: Mi ha fatto molto ridere a me sta roba.
0: E infatti poi si è
1: Bella
0: dato.
1: Pietro.
0: Si è dato.
1: A fumare altro.
0: No,
1: non l'abbiamo detto noi.
0: No, assolutamente.
1: Sono tutti fatti inventati questi.
0: Esatto. Queste cose le fai solamente al mio paese con Serena Brancale e Levante
1: non lo
0: Delia.
1: Non so, dai, com'è la faccenda.

0: Posizione numero 3 per Samurai J con Ossessione.
1: Allora, sai che io, no, quando faccio gli anni mi piace mettere tutte le candeline e ogni anno devo fare una torta sempre più grande, perché io compio sempre 27 anni, ma a quanto pare le candeline sulla torta aumentano.
0: Eh sì, perché noi mettiamo le candeline a mo' di albero, no?
1: Esatto.
0: Facciamo i cerchi all'interno, di
1: esatto,
0: modo tale.
1: Tipo quelli dei cerchi del grano. Che fine hanno fatto quei cerchi del grano? Ma
0: probabilmente bisogna chiederlo a Pietro di prima.
1: Questa è un'altra storia. Detto questo, lo stesso problema ce l'ha l'amica Giorgia, di cui non ti farò il cognome.
0: No.
1: Ok? Anche lei ha fatto gli anni questa settimana, domenica scorsa, per essere precisi, okay. 55. E anche lei dice: ragazzi, è sempre più difficile fare una foto decente, perché non c'aveva
0: 55?
1: Più fiato. Eh sì, non c'aveva più fiato per soffiarle tutte le candeline, perché sono parecchiette, insomma, 55.
0: Come passa il tempo?
1: Però lei ne dimostra 27 anche.
0: Mamma mia, ma davvero?
1: Bella Gio.
0: Davvero. Si vuole avvicinare molto alla tua età, ma
1: abbiamo la stessa età,
0: non
1: io
0: ce la farà. Non ce la farà mai.
1: Anni.
0: E la ritroviamo con Tiziano Ferro in Superstar alla posizione numero 2.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: granitici alla prima posizione, ancora loro i The Colors con Rolling Stones.
1: Allora, io non ce l'ho, io voglio bene a Stash e famiglia, tutti lo sanno, glielo ho detto molte volte così.
0: Ma?
1: Questo giro non abbiamo il problema della punteggiatura, ma io mi ascolto e mi riascolto il testo di questa canzone e non capisco qual è l'allusione. Ma non mi sentirei di fare ipotesi, lascio al nostro avvocato, la signora Antonella, la possibilità di esaminare il testo. E con questo vi auguriamo un bellissimo weekend. Grazie.
0: Tante belle cose, che sia gradevole e superstizioso.
1: E superstar anche.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
6: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: italiane da cantare.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: amo, la grande festa italiana.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
8: Ageo!
7: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico!
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
14: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
15: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
5: È il filosofo. R-U-F-U-E. R-U-F-U-E.

0: da fare.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2026. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
1: Radio Bella.

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cari amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
1: Forest, ma cosa sta dicendo?
0: Alzate il volume!
2: Dobbiamo proprio?
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
2: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Anche in questo sabato pomeriggio riparte il treno degli anni. Tre ore di musica tutta italiana, tutta da cantare, tutta da ballare, come piace a noi che ci accompagna ovviamente. Dritti dritti fino all'orario dell'aperitivo. Siamo pronti per partire.
4: Bella e Monella, il

0: Siamo partiti con Benji, Fede e Annalisa che ci cantavano Tutto per una ragione. Poi abbiamo continuato con gli 883 che ormai sono di rito all'interno delle prime due terzine. Ci sarebbe di rito anche Jovanotti, ma oggi ce lo ritroviamo un pochino più avanti e quindi intanto gli 883 con La regola dell'amico. Poi abbiamo ascoltato Tiziano Ferro e J-Ax, Abbiamo vinto già. E adesso si va con una terzina che parte con un bel duetto, ovvero Imodà ed Emma con la loro Arriverà. Era il 2011 quando arrivavano secondi al Festival di Sanremo, pezzo amatissimo da tutto il pubblico italiano, tanto che diventò più famoso del primo classificato di quell'anno, come spesso succede quando si parla di Sanremo. E poi andiamo con Giorgia, c'è da fare. Nel 2019 ci cantava questo singolo nato per una causa benefica, per raccogliere i fondi per alcune cause benefiche, e qui Giorgia ci sprona perché c'è sempre da fare, ci sono sempre delle cose che si possono fare, soprattutto quando si parla di aiutare gli altri. E poi arrivano Elodie e Marrakesh con la loro Margarita, il pezzo che li ha praticamente messi insieme direttamente dal 2019.
1: Bella e Monella, il

2001, quando Biagio Antonacci ci cantava Ti penso raramente, quel pezzo lì con il quale si prova a convincersi del fatto che non si sta più pensando ad una storia passata, una storia finita, quando in realtà ci stai pensando ancora molto. E quindi, se siete ancora anche voi con la testa su una storia che ormai è finita, beh, questa probabilmente è la vostra canzone. E poi arriva Eros Ramazzotti, che invece ci ricorda che l'amore può essere anche bello e non solo malinconico. Ci cantava nel 1996 Più bella cosa, dall'album Dove c'è musica, dedicata a Michelle Hunziker. Insomma, c'erano tutti i motivi per scrivere una buona, e soprattutto tutte le ispirazioni per scrivere una buona canzone d'amore, come effettivamente

0: Poi è uscita il risultato finale. Concludiamo anche qui sempre rimanendo un pochino malinconici nel 2016, quando i The Giornalisti ci cantavano Completamente, loro che non sono mai né completamente felici né completamente tristi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Mezz'ora insieme, ma prima della pubblicità, come sempre, qualche piccolo spoiler su quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora, perché arrivano per esempio Elisa, Achille Lauro, Vasco Rossi, Levante, Raff e un sacco di altra gente, artisti favolosi. Ci sentiamo dopo la pubblicità, a fra poco.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Seduti, seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
10: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi, avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Il buongiorno si vede dal mattino.
18: Buongiorno Unca!
19: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
20: Non potete perdervelo!
21: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Bella e Monella,
18: il treno degli anni.
23: Il treno degli anni,
24: tutto da cantare.
0: E senti come ti apriamo questa seconda mezz'ora insieme. Partiamo con un po' di dolcezza, Elisa e Ligabue, Gli ostacoli del cuore. Poi andiamo con Edoardo Bennato e Gianna Nannini, Un'estate italiana, quanto bella sta canzone. E poi concludiamo, Irama Ercomi, Sulla pelle.
13: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: partiamo un pochino malinconici. Per fare questa roba qui scomodiamo subito Achille Lauro con la sua 16 marzo. Questo pezzo che ci parla in maniera un pochino più pulita, perché qui Achille Lauro ha smesso di essere un po' più provocatorio e ha cominciato a parlarci dei sentimenti un pochino più profondi. E a proposito di provocazione, se non ce la usa Achille Lauro, tranquilli, perché noi comunque abbiamo Vasco Rossi. Di sicuro lui non si risparmia, soprattutto nel 1996 con la sua Delusa, tratta dall'album Nessun pericolo per te. Qui si parlava un po' in maniera provocante di tutti quei programmi dove il buon Boncompagni esponeva queste signorine, come per esempio Ambrangiolini, alla quale è stata proprio dedicata questa canzone, in questi appunto programmi televisivi un po' di quegli anni lì, perché adesso probabilmente queste cose non succederebbero più. E poi arriva lei, Levante, con la quale oggi ci possiamo tutti quanti sfogare. Era il 2013 quando ci cantava Alfonso, tratta dall'album Manuale Distruzione. Sul ritornello, al suon di Che vita di merda, voglio sentirvi cantare in coro.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni.

0: Ed ora si va con un po' di allegria, ve l'avevo già preannunciata prima, quindi sapete che doveva arrivare prima o poi Jovanotti, ed eccolo qui, con la notte dei desideri. Era il 2015 quando ci portava questo pezzo luminoso, positivo, si celebrano i sogni, le cose belle, l'estate, come spesso succede all'interno dei suoi brani, e quanto ci piace proprio per questo motivo. Sta canzone è fatta per cantare a squarciagola sotto un palco. E poi arriva Raf con Dimentica, era il 1994 quando, tratto dall'album Bumsi, quel capolavoro lì di Manifesto, lui ci parlava sempre di questi amori finiti, perché effettivamente dopo aver cantato tanto di amori bellissimi, di storie fantastiche, bisogna anche parlare ogni tanto di qualche storia che finisce, perché la gente sennò inizia a farsi qualche domanda. Concludiamo con loro due che hanno preso gusto, ci hanno preso particolarmente gusto a far pezzi insieme, Carl Brave e Noemi, e la loro Hula Hop.
1: Bella e Nonella, il

0: E si chiude la prima ora insieme, ma ovviamente un piccolo spoiler non ci manca mai di quello che ci aspetta nella prossima ora. Arrivano artisti come Cesare Cremonini, Fred De Palma, Laura Pausini, Negrita, Giuni Russo, Fabri Fibra, eccetera, eccetera, eccetera. Avete già capito che non potete perdervela. A tra poco.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica.
1: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho 20 anni ma sono noto per questo. Giovane ed è perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: essere da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Ed ora tranquilli, perché qui c'è da cantare e anche da ballare. E se volete abbiamo pure il balletto coordinato. Arriva Mahmood con Tutta Cold. Poi Antonello Venditti, In questo mondo di ladri, ce la cantiamo a squarciagola. E continuiamo ballando ancora. Paola e Chiara, Vamos a bailare esta vita nueva.
5: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. 5.

0: allora ritorniamo a ricordarci, anzi ce lo ricorda Cesare Cremonini, che ogni tanto ci sta bene pure una bella pausa. Cioè ogni tanto bisogna fermarsi un attimo per riprendere fiato, ricalibrare il tiro e poi ripartire con un po' di decisione in più. Ce lo spiegava con Maggese nel 2005, appunto, Cesare Cremonini, che ci diceva quanto importante possa essere mettere un campo a Maggese ogni tanto. Lo fai un attimo riposare e poi sai come escono bene i pomodori, poi adesso che è stagione. E poi arriva Zucchero, che nel 1985 ci cantava un pezzo un pochino distante rispetto a quelli che siamo abituati a sentire adesso. E sto parlando di Papà Perché, dove sì, non troviamo effettivamente queste sonorità un pochino blues che hanno poi caratterizzato la carriera di Zucchero, ma troviamo un rapporto genitore-figlio che a volte può essere un pochino complicato, fatto di un sacco di domande, di un sacco di perché. Anche questa sfaccettatura fa parte della carriera di Zucchero. E poi andiamo con Coez, Domenica del 2017. Si parla di un amore finito, ma per qualche strana ragione quando ce la canta lui ci rilassa comunque.
1: Bella e Nonella, il

conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Ed ora andiamo nel 2016, quando Alessandro Amoroso ci dava un messaggio di speranza per tutti quanti con la sua Comunque Andare, tratta dall'album Vivere a Colori. Si parla un po' di motivazione, di resistenza, di tenere duro finché il momento brutto non passa, e poi da lì è tutto quanto in discesa, perché se sai resistere un pochino a volte basta veramente un minimo di sopportazione per scollinare e poi è tutta discesa. E anche qui in questa terzina si balla un pochino, lo facciamo con Vinicio Caposella e la sua Che Cos'è l'Amore del 1995, tratto dall'album Camera a Sud. È uno di quei dischi che ti porta a fare un viaggio in un mondo parallelo come solo Vinicio Caposella può farci fare. E poi ultimo pezzo, Mara Sattei, Vuoto Dentro, era il 2022, tratto dall'album Universo, perché a volte insomma dare un nome a quello che si prova è già un grandissimo passo avanti.
1: Bella e Monella, il tre.

0: E siamo quasi giunti al termine, ci rimane solo un'altra mezz'ora insieme, quindi piccolo spoiler di quello che ci aspetta. Prima di andare qualche minuto in pubblicità, perché sì, arrivano i gemelli diversi, D'Argento Amico, arriva Nox, arriva Marco Carta, arriva Clara, un sacco di altri artisti a fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
16: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
17: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
18: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
0: fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
23: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
24: E riapriamo questa ultima mezz'ora insieme con Dargen D'Amico e la sua Patatine. Continuiamo con Gemelli Diversi, Foto Ricordo, e concludiamo con Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo. C'è qualcosa in questa programmazione che ci dice che oggi dobbiamo tenere i nervi saldi, un suggerimento dalla regia probabilmente.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Siamo il 2018 e incontriamo un ultimo, giovanissimo. Ci cantava Il ballo delle incertezze, tratto dall'album Peter Pan, uno dei suoi primi lavori, arrivato anche al primo posto, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. E quindi, insomma, uno di quei pezzi che ci ricordiamo, se non altro perché è stato l'inizio di un percorso che poi è diventato veramente leggendario, con numeri pazzeschi che praticamente in Italia nessun altro è riuscito a fare, o quasi, almeno credo, insomma, dalle ultime cose che mi risultano, lui dovrebbe essere uno di quelli, insomma, che a numeri se la cava meglio. E poi andiamo indietro negli anni 1985 con Anna Oxa che ci cantava A lei, e qui si parla un po' di amore, di malinconia. Siamo un pochino sulla fase più teatrale di Anna Oxa, che ci ricorda appunto la prima Anna Oxa degli anni 80. E poi andiamo con Francesca Michelin, Vulcano 2017, e qui si racconta di emozioni fortissime, incontenibili, esattamente come quelle che si provano, o come l'impressione che hai quando vedi un vulcano che esplode.
1: Bella e Monella,

0: E come sempre arriva il momento degli inviti. La domanda è: siete amanti della musica italiana? Vi piace cantare e ballare sulle più belle hit della nostra musica? Beh, se la risposta è sì, e probabilmente se siete qui ad ascoltare Bella e Monella la risposta è veramente sì, allora non potete perdervi le serate con Italiana Band. Dove ci trovate per ascoltare il meglio della musica italiana live? Beh, per esempio il venerdì 8 maggio ci trovate al Free Spirit a Bareggio, poi il 15 saremo alla Sagra dei Saltarei a Ponte Possero, poi sabato 16 saremo al The Big a Torri di Quartesolo, eccetera eccetera eccetera. Ce ne sono tante altre, quindi noi vi invitiamo sulle nostre pagine social, dove potete trovare la lista completa di tutte le serate. Basta scrivere Italiana Band su qualsiasi social ci trovate, beccate una data un pochino più vicina a casa vostra e passate a trovarci. A prestissimo.
1: Bella e Monella, il

0: E questi erano Marco Carta con La Forza Mia, Tiro Mancino, La Descrizione di un Attimo e Clara, Diamanti Grezzi. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione e augurarvi una buona domenica. Noi ci risentiamo qui, sempre sabato prossimo, sempre con me, Sara Manea, dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Monella! Il treno degli anni! Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
10: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Cruaro, da Chateau Dax continuano gli sconti fino al 50% in tutti gli store. Chateau Dax a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Cruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. Dolore e cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento a Noventa Padovana, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Il capo dello Stato Mattarella: perdiamo un punto di riferimento amato per il coraggio e la resilienza. La Premier Meloni, un uomo straordinario. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio, sarà attuato con 2 provvedimenti distinti. Resta di 20 centesimi per il diesel, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Altri 7 paesi dell'OPEC hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 180.000 barili al giorno. Calcio nella 35esima giornata del campionato di Serie A. Vittoria dell'Udinese 2-0 sul Torino. Questa sera Como-Napoli, Atalanta-Genoa. Domani l'Inter capolista con il Parma. I nerazzurri preparano la festa a scudetto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.

0: matrimonio in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: A 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Radio Bella e Monella.

sempre buona educazione. Saluto Valentina che ci sta ascoltando. Dicono: per noi questa sera festa e anche compleanno di Laura. Ci fate un in bocca al lupo. Ma certo, anzi, iniziate con noi a fare quella cosa della festa. E tanti auguri ovviamente anche alla festeggiata. Va bene, tanti artisti, tanta gente. C'è Anna prima con I Got It, e poi c'è Shiva Lanza.

prima, che abbiamo ascoltato ovviamente, Mayday di Shiva, Lazza e Sfere Basta, nella nostra bella disco di Bella Monella, dove, lo sapete, ci sono dei dischi chiamati in maniera un pochino diversa, in maniera più evidenziata, ecco, ma nulla toglie a tutta la gente che vuole partecipare. Noi abbiamo una lista che non finisce mai, ci sono gli artisti che ci mandano, noi ogni tanto dobbiamo snobbare, vero Thomas?

rilevante al mio paese. Tanti dicono che insomma potrebbe essere la canzone dell'estate. Voi che dite? Come sempre lo ripeto, 393-7366-170. Anzi, mentre che sono a chi, vi ricordo anche di scaricare la nostra applicazione, così ci portate ovunque, ci ascoltate

0: ascoltate perché c'è la seconda, un sacco di dischi, un sacco di artisti, il disco limone e tanta musica da ballare e cantare. A tra poco.
1: Bella disco.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Ultima chiamata prima dell'estate.
10: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

anche perché fate quella cosa dell'alcol. Dovete fare i bravi, bere nel momento giusto. Ti è piaciuta, Tom, questa lezione di, come si dice, educazione civica? La potremmo evidenziare.

0: giù, ovviamente i finestrini, cioè basta schiacciare, c'è il tasto. Se non piove, insomma, dove ci state ascoltando? Anche se con la pioggia potrebbe diventare tutto romantico. Fuori la voce, si canta, qualcuno forse bacia, perché c'è Tananai con Booster.
1: Bella disco, disco limone. C'era.

Bacciucchi e Bacciucchi. Non mi ricordo com'era il modo di dire. Va bene, comunque, Disco Limone approvato, era quello di Taranai, si intitola Booster. Adesso, quasi alla fine della nostra bella disco, arrivano altri artisti, c'è Samurai J, Emma e Gabri Ponte con Ossessione, Apnea e Che ne sanno i 2000. Bella.

felice, felice che le mandate, ovviamente, però mi fa un po' sorridere. Cioè, sono foto che si mandano agli amici, non agli sconosciuti dall'altra parte della radio. Comunque, ovviamente c'è una forte friendship tra noi e voi. Va bene, è arrivata la fine della nostra bella disco. Ah no, vero, c'è l'ultimo, scusami.

0: con l'appuntamento originale di Bella Disco. Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
5: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
5: Delex.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona serata da Federica De Boni. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1° maggio a 90 Padovana, nato a Bologna. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un punto di riferimento oltre lo sport. Nuovo appello del Papa nella messa a San Giovanni in Laterano per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma. Opporsi con la vita e la parola a chi si serve dei conflitti per selezionare i più forti, a chi fa, dice il Santo Padre, progetti che schiacciano i deboli. Formula 1, Norris su McLaren vince la gara sprint sui 100 km del Gran Premio di Miami. Secondo il compagno di scuderia Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Cinquant'anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
11: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: senza di te.
1: Cioffie e Noemi, farfalle nello stomaco, aprono insieme la primissima ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa, fino alle ore 21, dove ci raccontiamo un sacco di cose, dalla musica ai film, a qualche suggerimento per il fine settimana. Se volete interagire, il numero lo conoscete, è il 393-7366-170. Ma parliamo di musica perché ci sono un sacco di novità. Il 22 maggio uscirà Amatore, che è il nuovo album di Samurai J, che sta spopolando dopo la sua ossessione che ha presentato sul palco dell'Ariston. Tra l'altro aprirà anche il concerto estivo di Ricky Martin quando arriverà in Italia. È un disco questo che arriva dopo il successo del brano Ossessione, ma anche a 6 anni dal precedente progetto, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti, direbbe qualcuno. Amatore richiama il vero nome dell'artista e questo album, che come suggerisce il titolo è incentrato sulla passione, sull'amore, è già disponibile in pre-order in vari formati, poi uscirà ufficialmente il 22 maggio. Bravo Samurai J, ci piace. Arriva Edoardo Bennato con Le ragazze fanno grandi sogni.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Annalisa con Esibizionista. In questo sabato sera stiamo parlando di musica. È Gianni Morandi, una colonna portante, un pezzo della storia della musica italiana, ha annunciato una tournée estiva. C'era un ragazzo, estate 2026, la stiamo attendendo, è in chiusura il tour nei Palasport e adesso partirà con le date estive, 12 concerti tutti all'aperto tra fine agosto e inizio ottobre in diverse città italiane, arriverà ad Este, a Napoli, insomma in tantissime località. Trovate già i biglietti disponibili sui vari circuiti online.

0: Airbag.
1: Ad Aperitivo all'Italiana in questa serata stiamo parlando di musica, un sacco di concerti per questo 2026, per l'estate, la stagione che si sta per aprire. Magari anche voi avete preso i biglietti, siete andati a vedere Elisa o andrete a vedere tanti altri artisti. Se volete raccontarmelo, 393 736 6170. Se non l'avete ancora fatto, prendete, fatevi un bel giro a Roma, perché a Roma dal 2 luglio fino al 9 settembre Emma Marrone sarà protagonista all'Ippodromo delle Campanelle per il Rock in Roma. È questa cantante meravigliosa, celebra un traguardo importante, un momento importante della sua carriera, e ha annunciato un sacco di concerti con tanti ospiti della musica italiana. Arriverà Elisa, arriverà Arcomi, Alessandra Amorosa, Annalisa e un sacco di altri artisti, quindi è davvero un'occasione unica per vedere sul palco i grandi della musica italiana. E a proposito di grandi, Nina Zilli e Giuliano Palma con 50.000.

0: Sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me. Canto una canzone triste, triste, triste.
2: Marrakesh con È finita la pace. Ci prendiamo una piccolissima pausa. Tempo di uno spritz, poi torniamo.
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
13: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Cruaro, da Chateau Dax continuano gli sconti fino al 50% in tutti gli store. Chateau Dax a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Cruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Aperitivo all'italiana con me Elisa in questo sabato sera. Sapete che c'è sempre uno spazio dedicato ai film rigorosamente made in Italy, ne stanno uscendo tantissimi davvero di interessanti. L'oratore potrebbe fare il caso vostro, racconta la storia di questo ragazzo felice, un giovane del sud Italia e ha un sogno nel cassetto, diventare una star, diventare un musicista. Si indebita anche per comprare un pianoforte e dopo che lo strumento viene distrutto, dopo che ha a che fare con gli strozzini, quindi una brutta situazione, trova rifugio in una chiesa e qui, un po' improvvisando un discorso durante un funerale, scopre che lui è pieno di arte oratoria. Diventa quindi il ragazzo dei funerali, così viene chiamato, trova una nuova strada dopo il crollo chiaramente del sogno iniziale e diventa il ragazzo dei funerali a 360 gradi. Ma è una storia pazzesca, secondo me la trovate al cinema, il titolo del film è L'Oratore. Arriva Eros Ramazzotti.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: stiamo dando qualche suggerimento in questo sabato sera. Sapete che andare al cinema è sempre una bellissima esperienza, ci porta a scoprire dei mondi anche piuttosto lontani. C'è un bellissimo film questo fine settimana di Pupi Avati, Nel tepore del ballo, e racconta la storia di questo ragazzo, Gianni Riccio, celebre conduttore interpretato tra l'altro da Massimo Ghini, e la carriera di successo crolla dopo un arresto per corruzione e frode fiscale. Lui è costretto a confrontarsi chiaramente con il proprio passato, piuttosto difficile, con le scelte talvolta anche sbagliate, e intraprende un percorso interiore fatto di ricordi, fatto di incontri che lo portano a cercare una soluzione, una rinascita, una nuova identità. Ce la farà, non ce la farà? È un film molto intimo, molto interessante, Nel tepore del ballo, film di Pupi Avati, un regista, un nome, una garanzia sicuramente. Quindi andate al cinema perché vi aspetta questo weekend.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se bastasse una sola

0: per farci ballare e cantare a Robby Burillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Visto che abbiamo voglia di far festa in questo weekend che ha aperto ufficialmente questo maggio 2026, abbiamo voglia proprio di far festa, di scatenarci, magari stasera andremo a ballare da qualche parte, anzi stasera, ormai è diventata moda andare a ballare la mattina quando si fa colazione, però ognuno c'ha nei propri periodi, ci sono delle mode e adesso c'è la moda appunto del morning show, per cui si va a ballare e via. E io vi faccio ballare con Don Omar e Lucenzo dal 2010 con Danza Duro, proprio un classico. Potevamo non abbinarci, sottoscritti Los Locos, già ve li ho proposti l'altro giorno con Ai Maria, adesso ve li ripropongo con uno dei nostri cavalli di battaglia, pensate.

0: saremo in concerto a Belmonte Picino in provincia di Fermo. Vi aspettiamo. L'altro tormentone che abbiamo ascoltato, sempre per scatenarci questo weekend di festa, Danza Kuduro con Don Omar e Lucenzo. Robby Morillo si congeda da voi, belli, tornano lunedì nella versione della pillola giornaliera, ma ci sentiamo anche stasera, domani sera, per la versione extended dei nostri belli di gruppo. Ciao ciao, buon weekend e che tormentone sia sempre con voi.
1: I belli di gruppo.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Radio Bella e Monella Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore sulle nostre zone, il tutto in un contesto asciutto e stabile. Poi per quanto riguarda la mattinata di domani non mancheranno spazi assolati sulle regioni di nord-est e sull'Emilia Romagna. Sarà già nuvoloso a nord-ovest, nuvolosità che tenderà progressivamente ad aumentare anche altrove nel corso della giornata per l'ingresso di infiltrazioni umide. Temperature minime intorno ai 10-12 gradi, massime fino ai 27 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Tommaso Paradiso con I Romantici su Radio Belle Monella in apertura di questa seconda ora. Con me Elisa parliamo di eventi sul territorio, diamo qualche piccolo consiglio agli indecisi, anzi siccome di eventi ce ne sono tanti, se volete segnalarne qualcuno, se c'è qualche sagra, qualche festa che fanno nel vostro paese o di cui avete sentito parlare, 393 736 170. E parliamo di una festa di cui siamo

0: per il show che chiuderà domani, quindi domani siateci, come dice anche Paolo Zippo, è l'evento benefico più grande d'Italia e per la prima volta è a Treviso, all'area ex dogana. Noi ci siamo con il nostro track, gadget, interviste, meet and greet e un sacco di altre attività. L'ingresso, ricordo, è gratuito con registrazione obbligatoria su ticketsms.it. Mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo anche domani a Treviso, all'area ex dogana. Aperi show, uniti si può.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta

Voce Nera con My Love. In questo sabato sera stiamo dando qualche suggerimento, stiamo parlando di eventi sul nostro territorio e fino a domani c'è Venezia Comics 2026 a Forte Marghera. Sono queste giornate, tra l'altro domani ci saranno i cosplay, i fumetti, cultura pop, tutte quelle cose che piacciono ai giovani ma anche ai collezionisti, ai curiosi. È un evento che prevede un sacco di attività per tutte le età, per grandi e piccini, una location meravigliosa, suggestiva. Fino a domani a Forte Marghera c'è Venezia Comics 2026. Trovate tutte quante le informazioni sul sito Venezia Comics.

0: questo è il ritmo del sabato sera qui su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Ci portiamo avanti con il calendario. Prossima settimana non sapete che fare, c'è la Pink Run in Prato della Valle, quindi siamo a Padova, all'Urbs Picta, la città di Pinta, la città di Giotto, la città che è trasuda di storia. E arriva anche la Pink Run, la corsa dedicata alle donne. Si parte sabato 9 maggio a partire dalle ore 18 con il nostro direttore Marco Baxo, che sarà in console. E poi domenica 10 maggio c'è questa bellissima corsa di 8 km riservata alle donne. Dalle 10 ci sarà anche la nostra Monica Morgan, Alice Fassina, Sister Gloria, insomma un sacco di musica, un sacco di animazione e soprattutto una corsa per fare del bene. Tutto questo alla Pink Run edizione 2026 in Prato della Valle, sabato 9 maggio e domenica 10 maggio. Non mancate!
1: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Ehi tu, gringo.
1: Gringo a chi? Io sono italiano.
0: E che ci fai in Texas?
1: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
2: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte da Lidl da giovedì a mercoledì. Zucchine a 1,29 euro al chilo, straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro, ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
9: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
10: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Il nuovo singolo di Biagio Antonacci, You and Me, su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare ad aperitivo all'italiana, con me Elisa. In questa ultimissima mezz'ora parliamo di viaggio, viaggi con gli amici, anche coppie di amici, perché no? È molto bello, molto divertente, però mette anche in luce delle differenze, possono crearsi delle tensioni. Quanti sono stati in vacanza con gli amici e hanno litigato, hanno scoperto altre persone? Allora, per evitare conflitti è utile seguire alcune regole che gli esperti hanno stilato, e quindi parliamo di questo. Se ne avete qualcuna da aggiungere, 393 7366 170. Innanzitutto chiarire le aspettative e i budget prima di partire, quindi confrontarsi sui ritmi, sulle attività, su quello che c'è da fare, sulle spese, per cercare di evitare le incomprensioni. Poi condividere le varie responsabilità, quindi organizzare il viaggio in maniera partecipata, ognuno deve avere un proprio compito, un proprio ruolo. Garantire un desiderio personale a testa, quindi ognuno deve scegliere un'attività, una persona non è che deve imporre la propria volontà su tutte le altre, no, ci deve essere collaborazione e organizzazione anche in questo. Altra regola per viaggiare in compagnia serenamente è rispettare gli spazi personali, cioè prendersi dei momenti di solitudine senza sentirsi in colpa, cercare di accontentare davvero tutti quanti. Voi avete qualche guida particolare per viaggiare con gli amici in maniera serena? 393 736

Serena Brancale con Anima e Cuore qui su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di viaggi con gli amici o coppie di amici che sono belli, sono divertenti, però ogni tanto può nascere un po' l'inghippo che può essere dietro l'angolo, e tra l'altro nascono i disguidi, poi uno non si guarda più in faccia. Abbiamo detto che bisogna chiarire le aspettative prima del viaggio, condividere delle responsabilità, darsi dei ruoli, garantire un desiderio personale a testa, quindi se uno vuole andare a vedere un monumento piuttosto che un altro, lasciarlo libero, e cercare di dare agli altri componenti, agli altri amici, anche dei momenti personali, lasciare quindi del tempo libero, quindi evitare dei programmi troppo rigidi per ridurre stress e tensioni, sì, vivere insieme ma anche vivere con se stessi, evitare i gossip, il parlar male dell'altro amico piuttosto che dell'altro che nella compagnia si è comportato in una certa maniera, perché questo fa nascere dei malumori, dei gruppetti, delle divisioni. Altro consiglio che danno gli esperti è saper dire di no con sincerità, cioè se il viaggio non è sostenibile, rifiutare con chiarezza, con eleganza, magari proponendo anche delle alternative, può essere d'obbligo. Con questa guida potete andare in vacanza con gli amici sereni.

0: Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Con che fastidio, stiamo parlando di vacanze. Allora ragazzi, noi abbiamo l'idea giusta per una vacanza. Partite con noi dall'11 al 18 ottobre, vivete una vacanza da sogno sulla MSC Meraviglia con Radio Belle Monella. Una bella settimana di mare, musica, divertimento senza pensieri, trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, sistemazione, esperienza meravigliosa in pensione completa, colazione in cabina, animazione, spettacoli, cast della radio, un sacco di divertimento. Tutto questo dall'11 al 18 ottobre sulla MSC Meraviglia. Se volete avere tutte quante le informazioni, conoscere i prezzi, conoscere le cabine, eccetera, dovete telefonare in orario ufficio dal lunedì al venerdì allo 0423 7367, oppure andate sul nostro sito www.bellemonella.it.

0: Rocco Hunt con La più bella del mondo. Siamo arrivati alla fine di Aperitivo all'Italiana. Buon weekend a tutti, ci risentiamo lunedì. Ciao! Bella e monella, tutta da
1: cantare. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella.

0: labiale da cantare.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume.
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Weekend a cavallo tra aprile e maggio, nei nostri belli di gruppo ascolteremo i The Colors, Ligabue, Fedez e molti altri. Mi raccomando, sul volume arriva la versione extended dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dei Los Locos che mi sta parlando da dove? Perché una volta sono a Marrakesh, una volta sono in Oman, vi sto parlando dalla Puglia in questo momento, quindi siamo tornati in patria, dall'Italia, dalla nostra bellissima Italia, dove credo tutti quest'anno andranno in vacanza, perché c'è poca voglia di andare all'estero per svariati motivi che tutti conosciamo. Ma parliamo di musica, siamo qui per parlare di tormentoni del passato, ma passato direi molto recente. Nel passato recente ci sono due gruppi che a me personalmente, ma anche ovviamente anche a tutti voi, piacciono tantissimo. Sto parlando con i The Colors, dei The Colors, che ci riproporranno la loro Italo Disco, e poi i Pinguini Tattici Nucleari con Rubami la Notte. Mi raccomando, sul volume arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dei Los Locos, che invece oggi, ieri eravamo in Puglia, oggi vi sto parlando da quel di San Salvo in provincia di Chieti, dove saremo questa sera in concerto con i Los Locos. Colgo l'occasione per salutare il mio collega, fratello e amico Pablo, che è appena tornato da Santo Domingo, visto che stasera ufficialmente parte il tour dei Los Locos per quest'estate meravigliosa 2026. E quasi quasi, caro Pablo, cosa facciamo? Ci facciamo un bel aperitivo, tu che sei cintura nera di aperitivi? Perché siamo già dentro l'happy hour, come cantava Ligabue in una vecchia canzone che ascolteremo oggi come primo pezzo dei nostri belli di gruppo. Poi, visto che dall'happy hour, quindi dall'aperitivo, poi si passa alla vita notturna, mi raccomando, nella zona di Chieti la vita notturna riguarderà il concerto di Los Locos, ma invece se siete da altre parti geografiche del mondo, si andrà a vivere questa notte, la notte, nella notte, come cantavano gli 883 nel 1993, sul volume

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: C'è un denominatore comune, si dice così da un punto di vista matematico, ma io c'ho delle vaghe reminiscenze antiche di quando andavo a scuola, però il denominatore comune di questa puntata dei belli di gruppo è Fedez, perché ascolteremo una sua canzone insieme ad Annalisa e Articolo 31, che si chiama Disco Paradise, come primo tormentone di oggi, come secondo tormentone La Dolce Vita, dove c'è comunque di mezzo anche Fedez, ma con Tananai e Mara Sattei. Quindi mi raccomando, sul volume arrivano i belli di oggi.

0: Giovi Morillo e anche il mio regista Andrea De Luca. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ci sentiamo tra poco per la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
7: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
9: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
8: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
9: Quella con gli sconti fino al 50%?
8: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
9: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
8: Pittarosso o scarpe scarpe. Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi, avete studiato?
13: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
16: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
15: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
16: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
15: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
17: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
18: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
19: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
20: Eli, ma che facciamo stamattina?
21: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
20: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
22: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Pronti, carichi? J-Ax, Los Locos, Ricchi e Poveri e tanti altri in questa seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Beh, ieri nella nostra trasmissione di belli di gruppo il denominatore comune era Fedez, invece il denominatore comune di questa puntata di oggi è Maria. Maria in quanto nome, però qualcuno potrebbe pensare qualcos'altro, come per esempio J-Ax, che ha fatto quella canzone insieme al Cile nel 2015, e la canzone si chiamava Maria Salvador. Lui, lo sapete, c'ha dei trascorsi con Maria, anche Ai Maria di qualche anno prima, degli anni 90. Anche noi Los Locos abbiamo fatto una canzone che si chiama Ai Maria, che tra l'altro è una cover famosa di una canzone di Rino Gaetano. Noi l'abbiamo rivisitata in maniera Los Locos, in maniera un po' da pazzi, un po' spagnoleggiante, e ve la voglio riproporre. È una canzone che era in un nostro album del 1998.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Un saluto a tutti i lavoratori, primo maggio, festa del lavoro dei lavoratori, e ovviamente noi invece siamo stoici e lavoriamo, anzi noi di solito lavoriamo proprio quando gli altri fanno festa, noi lavoriamo più nel weekend, durante le feste, Ferragosto, Natale, Capodanno, eccetera eccetera, ma non ci lamentiamo assolutamente, anzi siamo contentissimi di questo. Quindi un saluto a tutti i lavoratori, vi voglio proporre oggi nei nostri belli di gruppo una canzone del 1982, storica proprio, grandi nazionali, Ricchi e Poveri con Mamma Maria. Abbiamo avuto un concerto proprio con loro, mi ricordo qualche anno fa in Russia, erano Los Locos e Ricchi e Poveri, quando hanno fatto Mamma Maria dovevate vedere 50.000 russi, in quell'occasione eravamo a Perm, in una città degli Urali, per cui abbastanza, diciamo, messa in un angolino della Russia, e tutti cantavano quella canzone, è incredibile, un successo pazzesco. Come secondo tormentone invece ci scateniamo con Elvis Crespo dal 1998 e la sua Suavemente. Provate a non dire besame, eh? Buon ascolto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Visto che abbiamo voglia di far festa in questo weekend che ha aperto ufficialmente questo maggio 2026, abbiamo voglia proprio di far festa, di scatenarci, magari stasera andremo a ballare da qualche parte, anzi stasera, ormai è diventata moda andare a ballare la mattina quando si fa colazione, però ognuno c'ha nei propri periodi ci sono delle mode, adesso c'è la moda appunto del morning show, per cui si va a ballare e via. E io vi faccio ballare con Don Omar e Lucenzo dal 2010 con Danza Duro, proprio un classico. Potevamo non abbinarci sottoscritti Los Locos, già ve li ho proposti l'altro giorno con Ai Maria, adesso ve li ripropongo con uno dei nostri cavalli di battaglia.

0: canzoni in questa puntatona dei nostri belli di gruppo che puntuali torneranno lunedì nella versione pillola giornaliera. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, vi auguro ancora buon weekend e che Tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: bella, tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché

0: viale da cantare.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
6: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: cioè stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cervi su Belle Molella, tutte musiche italiane, ma che è? Una cafonata?
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.

0: siamo la grande festa italiana.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: È quando suona la sveglia
10: che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa, 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
6: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdere!

0: fare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Tagliamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
0: Hit Universe of Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella Italia.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
1: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
3: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
2: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su Belle Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo, italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.